0: Infatti, tutti amati e la tabba del bandamati, quanti danno sono le dei canamonai?
1: Aha, quanti danno? Tora, mi sono gota coheta china, cos'è il pure di inserire?